addestramento, ma adesso quella più intensa, con la voce del soprano Francesca Mercuriali, l'inno italiano.

loro elicottero d'addestramento, ma adesso quella più intensa, con la voce del soprano Francesca Mercuriali, l'inno italiano.